Ovvero ciao in 17 minutes to 9, 8 ore e 43 minuti. Una di quimba come ne già qua, 20 fingers. Niente poi che insomma, wango, i veri che posero abba, 3 days ago, o grulante, o già in veri, mini storia. Abba bungee in veri, i zominesi. Muruan nimbo, tapi j. Inde njaba kantaa yuko basi Nimbo mene antu ambida Kana wivine mene ima uwati Ima brando A birthday Ina kakale mmaliro mene Masi wanurua uriru zintu Zafika tuba tekinolo jeruba magono Opsaja uri kakale mmaliro Uvina kwa basi Udansando Wabula lege uvina kwa mbili Mmaliro magondo uvina amene Tavini yesu mmaliro amene uri Amari mmaliro

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

senza buone mani così faccio quello con i braccia anche più errati o Mozambique abbassato ia in ci in ungue a vessere o a tu die tu di chila kute asinche nhawe ninge yuna fika kari vamui akali mbasa akali kubasa nipo wafendera vamui nhawe yuna njokuwa basa msiso penu kwa na lanshe mazi wafubi banche antinipo wafesele watu sakuta kundi mazi yangana nimweka mwafika mamuna waneta neta apari mwendie lata apari mwendie ngoro wa mazi kaika usigireta kutasambe ne Filipino basi kutemu tandisi mtuhi wachokora kubasa wachoka mashibi sibesu.